classe, lo stile e il sorriso, l'onore, maracas, le sidras, del ritmo, sabor. Cuba, due donne a

tutto un collage, un po' calabra e tanto garage. Maracas, tres cedras, del ritmo mirage.